0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Auset utroi è un di più grandi festa da cristianità. Affistemo a Madonna d'un Rosario, tanti confraternite in Corsica portano il subito titolo da Madonna d'un Rosario. Il primo titolo da Madonna d'un Rosario è a Nostra Signora di Vittorie, fissata po Papa per affistare a Vittoria di Lipanti, usetti utrui 1571, battaglia che unì l'Ispagna a Repubblica di Venezia e i stati pontificali contro i turchi, vittoria che fu attribuita a recitazione del rosario domandata tanto per il Papa Santo Pio V. Il suo successore Gregorio XIII incaricò e cambiò in 1573 un nome di sta festa locale in festa del Santissimo Rosario. Il rosario è stato istituito per San Domenico dopo un'apparizione da Madonna ed è stato fatto principio per tutti quelli che sappiano in legge ed è per questo che è chiamato il Salterio da Vergine e che era composto da 153 Ave Maria, 150 come salmi e 3 in onore del Papa. Più tardi il Papa Giovan Paolo II aggiustò 5 altri misteri nella vita di Gesù e raccomandata di pregò il rosario. E quando San Domenico predicò contro le eretiche a Madonna di Vecesapè che non serviva a niente di predicare se non si pregava innanzi, ed è per questo che a predicazione del rosario face sbarcare i montagni e fuggia o diavolo.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Egronighe, capitolo 7, seconda parte. Discendenti d'Evraime, fiori d'Evraime, scutelag, beret, usoviolo, tacat, usoviolo, eleada, usoviolo, tactat, usoviolo, zabad, usoviolo, scutelag, usoviolo, ezer e elad. L'homme digat nat in un paese, itum bonu, perché erano valatti per piglia esobond. Evraime e Usova povube un pezzo in l'udolo e isovrate le vensenu per consularlo. E po andò verso la sua moglie, ella concepì e parturì un fiolo, u chiamò Beria, perché a disgrazia era in la sua casa. Ebbe per fiola Aschera, che costruise a Bet Oron a bassa e a Bet Oron l'alta, e a Uzenschera. Reva Usoviolo e Reschef Telac Usoviolo. Tagan, usoviolo, Laidan, usoviolo, Amiud, usoviolo, Eliskam, usoviolo, Nun, usoviolo, Giosuè, usoviolo. Avevano in proprietà e per abitazione a Betel e città che ne dipendiano. Aliuante, Naran, a ponente, Gezer e città che ne dipendiano. Sigem e città che ne dipendiano, fino a Gaza e a città di Azo dipendenza. I viole di Manassè possidiano a Betzkean e città di Azodipendenza, a Tanak e città di Azodipendenza, a Megidu e città di Azodipendenza, a Dor e città di Azodipendenza.

Agi, Roega, Uba e Aram. Figli d'Elem uso fratello. Zovak, Dimna, Skeresk e Amal. Figli di Tsuak, Amever, Skual, Beri, Dimra, Betzer, Od, Skamma, Skilska, Ditran e Ber. Figli di Yeter, Dievune, Pispa e Ar. Figli d'Ulla, Arag, Aniel e Rizia. Tutti questi erano figli d'Azerio, capi di Egas e di Isobapi, uomini di scelta e valorosi, capi di principe registrati 26.000 uomini, atti a portare l'arme e andare a guerra.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Auseto trovi e un di più grandi festa da cristianità. Affistemo a Madonna del Rosario, tanti confraternite in Corsica portano il subito titolo da Madonna del Rosario. Il primo titolo da Madonna del Rosario è a Nostra Signora di Vittoria, fissata po' Papa per affistare a Vittoria di Lipanti, usetti utrui 1571, battaglia che unì l'Ispagna a Repubblica di Venezia e i stati pontificali contro i turchi, vittoria che fu attribuita a recitazione del rosario domandata tanto per il Papa Santo Pio V. Il suo successore Gregorio XIII incaricò e cambiò in 1573 un nome di sta festa locale in festa del Santissimo Rosario. Il rosario è stato istituito per San Domenico dopo un'apparizione da Madonna ed è stato fatto principio per tutti quelli che sappiano leggere ed è per questo che è chiamato il Salterio da Vergine e che era composto da 153 Ave Maria, 150 come salmi e 3 in onore del Papa. Più tardi il Papa Giovan Paolo II aggiustò 5 altri misteri nella vita di Gesù e raccomandata di pregare il rosario. E quando San Domenico predicò contro le eretiche a Madonna di Vecesapè, che non serviva a niente di predicare se non si pregava innanzi, ed è per questo che a predicazione del rosario fece sbarcare i montagni e fuggia o diavoli.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.